0: Mano, boa tarde, bom Papatudo, que hoje tem? Hoje é dia de pizza no programa do Papatudo. No Papatudo da audiência, inclusive, uma vez uma lesma chegou no bar. Uma vez a lesma chegou no bar e falou assim, viu? Ah, o Brasil saiu fora da Copa, me dá uma cerveja. O caboclo pegou e jogou a lesma fora. Você conhece a sua lesma? Não vou servir lesma aqui no meu bar. Dali que duas semanas depois, voltou a lesma lá. Falou assim, ó, e por que que você fez isso, rapaz?
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha